con femmina Josina. A pare sempre a Pretoria per Centuria e Napa. I hope you are safe. Muscurone sono fobiego con ai. It's life in the foreign lands. Murgu garo sei koko ku Pretoria. Ah, maka chengete zeke, zirku famba sei.